0: la signora è partita. La attendeva un calesse e sulla via di ancora di Parigi Anina pure prima di ne spariva.
1: Il sotti calma,
0: che vuol dir ciò?
1: Ma forse d'ogni

0: Qualcuno nel giardino chiederà.
1: Il signor Chenmont.
0: Son io.
1: Una dama da un cocchio per voi di qua non longe mi diede questo scritto.
0: Ti Violetta, perché son io?

sfida ebbe luogo. Il barone fu ferito per omili ore. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso a lui svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Mertate un avvenir migliore. Giorgio Germont.